tokora maya gotore moyo tokonye chitakana na bwego ababoraka tokonye bari batari kunyara esinyincho omonene natunyuri munanyurete dorka bakoroka ngo gembo pa